0: La man che questo foglio vergò del prince Adolfo troncati ai giorni. E Costantino, il figlio del misero, è innocente? Il pentimento questi sensi mi detta. Possa il mio stato ad ogni animo ribaldo servir d'esempio. Il conte Romualdo.
1: Tranquilla l'alma, torna del seno.